a dreuz a gahid, a liouze vena durel skipail Radio Kerni, da lun merher a yao, da grechte anter, a da zadan a sul da bidiver anter, wa Radio Kerni, wa Radio Nornout.